parlare per te, perché sola com'è solo il coraggio. Volevo tenere per te la luce di quando fa giorno.